0: facciamo più.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 2:02.
2: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giuseppe Anselmi, Como Zucchero.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, a speranze di tornare, sa portano in togola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio. Guapparia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Clara Graziano, preferisco il Novecento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 3. In punto.
1: Nilla Pizzi, un mese del rose.

0: o prima lor de basaraia pe me.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Ferruccio Tagliavini, ite vorria va sa.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna. E che vuoi più?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Andrea Care, passione.

Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: senza prezzo. E non c'è più sangue zingara per divinare con te. Come da fatta mamma da usaccio meglio te.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giulia De Palma, Anna Mecor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Luguarracina.
2: Lo guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezze di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla gherpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa, se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, de se c'è fella da chiata. Due belle cataniglie, due brembone, due conchiglie, no capiella gallonata, de godarine da luz salata, tutto posse masteratilla, lleva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette iva cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata, per mannarla la masciata, la favosa pisse pisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, per lo spuorno che si pigliaia, sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, ah che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna del resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di buon, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spuorno innamoratil. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi inchiantata la letterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e come a guappo ballarina, lieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozza e connesse, scera vecchiuna, e sicuta nossa, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, caloro mura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torruna e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, di sto partito di villa le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruongole e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, renga, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e radun, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ostre e vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, vennero infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, piscio, grosso e piccerillo, d'ogni ceta e nazione, tantillo, tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosire, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morse e pizza, cabaliuna, a deluvola se cuzzuna. Non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo. Te, te, te, capistulata, ta, ta, ta, la scubbettata. Tu, tu, tu, calipistuna, bu, bu, bu, la licannuna. Ma da cantare so già straquata, e mi manca molosciata. Sicché datemi licenzia, graziosa, per l'audienza. Mi fica sorgi una mezza di sei, con saluto di lui e di lei. Casa secolo cannarone, spacantana solo per mona.
3: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Valentina Stella, Ombre e Russet.

半夜との街バスワイナローカンザポンネカンザポンネ

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la ballamma stata randutella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e frasantata, si può, si può, si

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

bello, io non me chiedo. Ma diceva l'americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: Anna Magnani. Ha già perduto il suon.
1: È notte chi ne si è addormito male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Pasqualillo, Pina all'amara. Dringate, dra.

0: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
1: Gelata stagione.
0: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
1: Sto cuore per me.
0: Sto cuore carme.
1: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: visto un giovane fora, la veduta si è fatta tantilla.
1: Si è fatta tantilla.
0: Si è fatta tantilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Caporano non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bocche.
1: Perché?

0: canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Maria del Rio, tira e molla.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloriana, un'ammurata.

Daniele Pace, Piccirè.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Gloria Christian.

questa nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facette barone e zucco zucco zucco zucco zucco. Chi sto chiocchio non gli venga in campagna e la

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quante scombinate.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Luciano Glori. M'imbarata a cantà'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Belli. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, venito a Chiatamone.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ina Lamara, l'albergo e l'allegria.

quando canzone poi cambiato io, quando se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Ma

Ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disetta, a Giocambata, pur morta.

non mi fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa torna, quando la torna. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma sanno al bar, ma sanno

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

sorbetta, stessa dose, non sorbetta, stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette? Mo ti

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Garlasco per la procura di Pavia. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, intercettato nel 2025 in uno dei soli loqui in auto. Avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev, impresa di Luciano D'Arderi, che vince 1-6, 7-6, 6-0 col numero 3 del mondo Zverev, e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Eliminato Musetti, KO con Ruud. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo Fusco, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Luciano Taglioli. Che lalla!

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, voglia te.
4: Mario Tunolo, Quanna Chiova.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa?

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Peppino di Capri. Nutantilli Cor.

0: Lista e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Ritrovate, stanno bene le quattro ragazze disperse nel Reatino, nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone. Lo conferma il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche a lanciare l'allarme ieri sera, la struttura ricettiva che non le aveva viste tornare. Antivirus, oltre le quattro persone in isolamento in Italia è finito in quarantena al sacco. Un turista inglese rintracciato a Milano avrebbe viaggiato con la moglie della prima vittima del focolaio sulla Ondius. Sotto osservazione anche il suo compagno di viaggio. Test per antivirus su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina. Gli infermieri che ogni giorno in Italia si prendono cura dei malati sono un motore che spinge lungo il percorso di civiltà. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri nel centenario della giornata internazionale dell'infermiera ha ricordato anche l'abnegazione nel periodo di Covid.
3: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
4: Nuccia Bongiovanni, una voce, una chitarra, io pochi luna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione,

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Gabriele Vanorio. Tu canunchiagne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fonola Band. Marinariella.

vivo con dandarandí, caipile toronga con dandarandó. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

i mamma ignorno con tante randì, trovate manate con tante randò. Si voglio brasiera una volta picchiamo, sto dopo un bere con tante randà. Si voglio brasiera una volta picchiamo, sto dopo

La bestia bella, la bestia bella, se mise mosso con dandarandì, casa c'è un'inna con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, e in beda d'un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, e in beda d'un millo con dandarandà.

Non appena andava a destra, salvo un maia, e io dicendo.

strada vostra. Stamma via, una veste seta fina, che la forza può portare. Ma c'è la stuga non mi ora, da patano sorda di ella, a un bello muratiello, la giundite sospirà.

0: e che chissà non è fine sopportare.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Miranda Martino, Nammurate di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so singere tu po' ta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona, vattenna tu sei o prima chiacchierone.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Martino.

0: dici tu ma circa scuse sti incidente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene.
2: Oggi capitiamo, vieni te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme al suo compagno di viaggio. Il turista aveva viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. L'OMS fa un bilancio dei contagi del focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11,9 quelli accertati positivi. Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire. Sul piano negoziale stallo, se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran. Calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Turan. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21. Arbitra guida. Ed è tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

rispose: lei stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza una 'ndrangheta s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso.

tucca de Santette del Solià. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o gunderà signore. E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido madà, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e gli

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Luciano Tajoli, resta con me.

0: Canzone a Chiarastella.
1: Thank you.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Santino Tedone e Pippo Caruso, Strada Un Fus.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Dino Giacca, Pusil Caddiruso.

0: e a Mario. Ovaș.
1: Agenda camba bene sentinella, non da suasce da mattina sera, ma chi striscia per trecce novella, ma come faccia che adesso morero, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

dirla, signor mio, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in una terra ci sta buona assaio, e intanto la figlia che la bella sina, lo sta cullare quando si ammarina.

Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione. Papà, che tuo nipote ti ha lato, dice, e andrà a fornire questo basone. Ma i pezzi che avevano due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignando. No, tu lasci tutto e fasci, e una regge, e la meglio regge, e su signore, tu vado a nastrasci. E sì signora, ama ben dalla seggia. Quando fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: Ben haber haber abiyim. Abiş ben yanadolla.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Orchestra of Stuttgart Opera, Lucia Lucie.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Negativi ai test antivirus, il turista inglese 60enne e il suo accompagnatore, lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il britannico ricoverato a Milano era entrato in contatto con la paziente olandese, poi morta sul volo KLM. Allo Spallanzani arriva intanto oggi il campione del marittimo di 25 anni, salito a sua volta sull'aereo insieme ad altri tre soggetti che rimangono in isolamento e sotto osservazione in Italia. Si attende l'esito poi degli esami sulla turista argentina ricoverata in isolamento al Policlinico di Messina. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. 10 gli arresti. Eurovision Song Contest, calorosa accoglienza per Sal Da Vinci che, da vincitore del Festival di Sanremo, ha portato il tricolore sul palco della semifinale ieri a Vienna. 10 paesi che hanno staccato il pass per la finale di sabato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Nuccia Bongiovanni, come imparata a fa?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: faccio una confidenza. Custu caldo ca se mor, sono frescare in dia porra.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gastone Limarilli, Anam e Cor.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

Io mi chiamo Carlino Maffì, mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, tardese, vendiese, le chiese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così.

E conduco che faccio balicco, mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, e le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe ciò lì. Chi mi critica niente mi fa, e sapete perché?

con la vita del grande di me, io mazzo alle tre. E se vado da qui fino a lì, io voi te così. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che stiffe ma fitte, ma in vista se fitta, pallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi conforto, che le gelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già lì. Chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

giura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite a me,

accetto con mi visto paese, la scritta per ora un asambur accise. E risponde a te pazienza scusa, ma tenga innamorato sto paese. E risponde a te pazienza scusa.

vuoi morire, chi ti fa fare? Cura un braccio di mamma, non fa scemo piccerì, dille tutta verità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Guapparia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: John Thiel, Pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rugata.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Albanese, addio mia bella Napoli.

0: cose, con mangia e con me.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Morra i dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, I Palom.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alberto Berri, Luna rossa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

su spagnola, su parigino, la gente crede che è nubino. Non fatigherò, che me ha scoperto.

sta strada che può Valenti, che può da qui. Sarà con la canzone più appassionata, più bella antica, canta da me.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
4: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.

in da casa, cazzo mi sono 23 ventilatori, se mi viene a bambora, e lo dico di assa, bambo mio, come ti viene, questo caldo che è inverno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogno, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

nella stanza da dormire, cazzo mi sono gli azzieri. Copiatere, guagnate, come addorsa chi ha con sé, come pranzo tutti i giorni, quattro pezzi di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così basta che sono assunta, si può

0: canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Mario Pokelu, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche luci.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Lina Resal, Suspir i Capmont.

mio corpone.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Francesco Albanese. Sospiran.

0: ho buccata. Come filo grosso grosso, rindo forse che si possa, da ma fammi stampare.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
2: GG di Giacomo, pigliate una pastiglia.

0: fatto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotele visionato di T bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Roberto Murolo, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rienta.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Tito Schipa, chi se non scorda più.
6: Chi se ne scorda chiù e della sera, senza rugiore che la cresta nera, senza un agnello che la manecera, corre che brucia chiù.

Ciuccioret e chi ne sa per niente, saccio che momme è fatto torimente, io pure cui un le data nutenente, ma non ben morto, a non è commoviente.

corso vende una canzone bella in Napoli e chi su poco sono un riato un menega ma già sta bene in musica e canta per cantare. Napoli l'ottocento signore si spassava con voli pianelle arrasso quei capi signore mo popolo bastava tarandelle con chiacchiere ma sai più bella è Napoli ci stanno a gioventù ti fanno cantare o voglio sti strade e l'automobile ti sto succedendo a due che va via non luce ogni sera e luce ogni colore e chiuso fanno amato te canzone per radio su tutti i strati e vicoli

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno, zitta zitta, doce doce.

corren piet, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, doce, doce.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gina Santelia e Traditional.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Giuseppe Taddei, Napolo canta.

Miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvio, va te rova a sta. Ma per sa portà, non sanno ancora come manna fa. No, niente ce può, per spostare Napoli ad sta mo. Si somigliare ai progetti, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vonna Napoli, ma nessuno sa può portare. Chi avevo portato in America, chi avevo portato in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice, è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da avere. Ma può sa portare, non sanno ancora come manna fa. No, niente ce può, puoi spostare.

com venen, se ne vanno ma per tornar. Chi avo tira com anche ne scastrati intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio com manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile per chi io vo. Quando una bella canzone con tutta

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Edoardo Migliaccio, chi campa ritt, campa flit.

è nessuna parente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile, ricercati dopo alcune segnalazioni soprattutto nel Friuli. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato, conti pubblici ma anche crisi internazionale e sicurezza, i temi che saranno affrontati nelle interrogazioni a risposta immediata. La Cina dà il benvenuto al presidente americano Trump in occasione della sua visita di Stato. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le differenze, così il Ministero degli Esteri di Pechino. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a bordo ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tennis internazionali d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico, in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Angela Luce, core analfabeta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

da passar um século, ela pa pastos pusaritia. Ma stai portando in sua quella con grande abilità, ed io come una stupida.

ci vuoi far male? Io sono ridotta alla metà. Da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio, va bello.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Eugenio Bennato, pizzica minore.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero per un sospetto caso di gastroenterite. La donna scomparsa dal Piacentino con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari i contorni della vicenda. La procura di Piacenza infatti non darà informazioni sul luogo del ritrovamento. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista aveva trovato ostilità in particolare da parte di Forza Italia. È il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata Scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni, e biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gigi Di Giacomo.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ria Rosa, Acquaiola e Margellina.

l'acquaiolo e Margiolina, e sentendo fare un po' cardente gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, e anche giù la così, io mi non sento mai.

Nah.

vino. Ja ben fresca, fresca, che sta qua gelata, è sta coppa fritale. E di tamo marello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capi, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue passione. Io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua. Quando torna a me è stato grande passione, io voglio che se

0: la cosa. Pepizzica.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Roberto Murolo, Nemica.

una cortesa ballo che mi guarda ride. Amuletta me da quello che da coppa vide, dalla nuova sempre.

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

sti trezza d'ora, e per fa sti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero per un sospetto caso di gastroenterite. La donna scomparsa dal Piacentino con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari i contorni della vicenda. La procura di Piacenza infatti non darà informazioni sul luogo del ritrovamento. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista aveva trovato ostilità in particolare da parte di Forza Italia. È il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata Scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni, e biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Fred Bongusto, statto vicino a me.
4: Accarezza ma come cielo, accarezza luna.

Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tu romana ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, ti ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Mariamto, Mariamto. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore.

0: Tamil, sei mattera fanil, ti standa capitun, na casce maccarun, se poi non ti ringresce, mi è su quintale pesce, tre chilece parotta, due scatole e biscotto, gli altri chi lo dice, pulì sto cannon lì, che non te lo puoi negare, tre chile frutte mare, ti standa purtual, tre puparuole giallo, Mariam to, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor patte, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che mi hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morire accita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu mi hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scubette, tre porta sigarette, una scatola elicese, due spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, un casonette e sete sguardata davanti a rete, una paglia, un cerotto, un bello candelotto, Mariam to. Mariam to, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
1: Gabriele Vanorio, o solo mia.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ferruccio Tagliavini, di Citancella Vui.

sorpresa, arriva male, quest'anno voglio fare una roba nuova, tutti te lo coraggio e mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno può.

Appena sienta, apri bom, zin, che tutto i cazzo che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma per passione, e non per squarzo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

gran signora e me ne vorrei bene. Chi per loro perché ma poco pensa, io posso sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

vacă truană n-a ca șapărță, i-am diminată până fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, ho forza la giatene. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, l'un ritratto formato visita, tra buon'anime e fisofia. L'un cerre capilla, l'un corne coralla ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforth solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in attuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio Parisi, Tutte Marie.

La biondina tu non chiagnara pa' me, napolitana tengo cara tu me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a voglia.

0: storia non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Lina Sastri, passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ernesto Del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

arrivato stamattina, per la veste seta fina, che per forza va portata. L'ha intuppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Conny Francis, Torero.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, la spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che stava parecchio, che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fantasre, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come fa la libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un collo a sé, sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà, voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
0: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucanucchiagna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mena Steffen. Tarantella Luciana.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 19. In punto. Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Richard Tucker. Senza nessuno.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa passa sua, la compagna, compagna.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Massimo Ranieri. Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gennaro amato, usciobre rifimmana.

Amici, è meglio con sapita che la che facite, facite, che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando è la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chiudo uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là se ne va, voi arroiate a suonare. Ci sta gli dice moglie, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi pare strega che ben vinda. Nata poi dice mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte le giorni e le piace lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, musso, mi pare un poparuolo verde e russo. A nata poi si entra la mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che a ricetta cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, acceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito, a parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra prima si è corrita. E femmina, so con la calamita, e mo sentite, sentite.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ma son innamorati te.
2: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: arrivata.
1: Ma vorrei

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Domenico Modugno, na musica.
2: Sole, sole me ne vacca, senza manca no pensiero.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella, pittata rosa, coppe camaldo, corrietane, picciarinello, o sposi a sposa.

0: na loggetello, fucate su, quaruta nepta, piantata te, sta faccia bella, mie se lanzone, spasa pellastica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava sannata.
1: Sette!
0: Quando

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Ina Lamara. Tiempo bello.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Consigliali Ciarti, Regine.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Al Senato intervento della Presidente del Consiglio Meloni, botta e risposta con l'ex Premier Renzi.
3: Le porte del governo, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. La qualità delle persone che le stanno attorno non è all'altezza.
2: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri, in caso di vittoria, festeggerebbero la coppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
6: Mario Merola. Arrotirata.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Contesto ancora instabile nelle prossime ore al centro-sud per il passaggio di una perturbazione dal Mediterraneo, accompagnata anche dall'afflusso di aria fredda che determinerà un generale calo delle temperature sul nostro territorio. Al nord Italia invece non mancheranno delle schiarite, parziali spazi soleggiati anche in Sicilia. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare ancora dell'instabilità che questa volta coinvolgerà il nord Italia, con anche qualche temporale, qualche residuo fenomeno al sud Italia. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
5: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Orchester des Teatro San Carlo, it vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Giulietta Sacco, torna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Pasqualillo, Mariannì.

0: 마리안니.
1: Stai ascoltando canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mario Tunolo.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Missaglia, Napoli e Surriente.

0: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.
1: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Claudio Villa, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Letizia Calandra, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: dove in bell'ultima sarrai bambè.
1: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là, che ti senta ancora messa.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Monica Sarnelli, Lili Cangì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Carla Boni, Anamecora.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabara.

caffè. E l'inglese si scorda tutte, si bene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegato perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. So già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, e fermo.

bocchetto di caffè. Casa sento per sta città, è un nervoso, nervoso con me. Ogni tanto so va a piglia, come nascito sento bebè, carici, guen guen, un po' che caffè. E l'inglese si corto da te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché

0: Canzoni napoletane, tu sei una cosa grande per me.
1: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. Sono le ore 23 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giulia De Palma, Stami San Giuse.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Luciano Virgili. Chiova.

0: ma come chiove.
1: Roberto Murolo, Napolo Casanova.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mimì Ferrari, Serenata in Be.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris. O paese, do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Nottata e sentimenti.

0: Facimmo un'art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente. Oh, viente sciascia te, ma stai attento.

0: Sì, tu mi circa scusi questo incidente. Io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io sì, dove cado un'occhiata in terra. Tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fa

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abate.
2: Dicite in cielo voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra, Mamma mia che vo sapè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. È l'una. È due minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

pop, pop, glory, pop. Mai nessuno ha giurato.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Enzo De Simone, a Santa Notte.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, a sonnambula.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 maggio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.